credi di essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e